0: 98.5 2000 FM.
1: Vita vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Vita vega così, sembra che il paradiso si nasconda.

concesso di apprendere il senso di chiederci scusa con un compromesso e trovare la

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me.

E allora ti dico un trucco per comunicare, trattare il mondo intero come un bambino distratto, come un bambino distratto davvero è normale, che sia più facile spegnere che cercare un contatto.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.